vedi quanto corre il tempo, va di fretta, già la sera nella vita fa ritorno. Vedi pronto un bagno caldo, il vapore che ti aspetta a lavare.

la comma. Tembe ma alia mena. Mirta tori etondo. Yamani apa comma. Senati.